0: io guardo se quel letto che ci destina il conte fa la buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti il lavoro.
0: E la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo, Bruno.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si spar meglio.

0: Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere belle se forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, e già di sua consorte, vada bene, appetitargli bene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me, medesima. La speranza che annobbi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Aspettati, forniere il legno. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo mezzo.

0: Tener da me certe mezz'ore, che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ho repentito, mi par che tenti il riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertir. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi caro petto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

Se tutto il mondo dice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh mio.

0: parla, parla chiara. E con quel dritto oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: A te fastidio tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei.
0: Esci di alcun non esci.
3: Che ti lasci qui sono?
2: Per brava dama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi trovo.
3: Non vi ce l'ha.
0: Vasi, e cerca di carta.
3: Oimè, che fate?

0: Prevea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrar.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico ed altrui nulla dico. È per voi. Per me dava. A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto sapete egli è una bestia.
1: Scendato! E perché andate voi da menzogne e spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo...

0: Pancho. Cosa peggio?
1: Crude stella!
0: Meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade, accade peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna cosa!

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Io che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colma evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e dolore lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: amor mio chiami voi sì e qui m'assposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah!

0: e questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Illibata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta.
0: Gli appolita astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi. E lodi è un

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appiente lì. Marcellina si trovi.

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuola. Parta tosto.
1: Oh, che dirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, dammi pure la mano.
2: Guardati pria che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno, giorno.

avrai questi bei pennappini. Quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio con gesto color, quel vermiglio con gesto color. Non ti avrai quei pennappini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, dotte sur, dotti torno, girando.

per montagne, per valloni. Con la neve ai solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiare. Non capirai, quei pennacchi, non capirai.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, e lo dico al

sistema infedeli, per genio capricciosi e per orgoglio poi tutti gelosi. Ma se Figaro t'ama, è il solito

0: un amico, un amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale?
0: Possibile, però?
1: Naturalissima! E se Susanna vuol, possibilissima!
0: Finiscila una volta!
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero, e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, mi accetto metter Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando, o di cuccio si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli si vada. Questa è l'unica

0: c'è mai il nostro caso? Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: Presto, presto! Che carta è quella, la patente? Che salme ci facente?
1: E di orror da basilio!
0: Alla fretta, obliato è il sigillo!
2: Il sigillo di che?
0: Della patente! Aspetto!

Lasciate ser sì bella, mi ragazzatele, or quelle maniche oltre.

0: Heidi! Chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo! Attore! Sono morta! Voi qui senza mantello? E quello stati! Uno mi ricevuto fuori! L'asmo è grande, lo sia!
1: Cosa indugiate?
0: Sono

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La pe qualcuno.
1: Che volete che sia?
0: Lo chiedo a voi.

0: come di
1: io non sono là ma turbata senza altro
0: a questo servo più che non turba me turba voi stesso
1: è vero e lo vedrete adesso
0: no
1: Susana

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Porresti a repentaglio d'una dama l'onore!
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente! Attendete pur qui! Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

quell'ora se lo trova, fuggi, se ne trova, fuggi, se ne trova, fuggi, se ne trova. Fuggiamo un po' poi fuori,

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace, entro quel gabinetto di vengiuto vedrà.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi, tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare. Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io mi giuro che l'onor non mi sto.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma perde il foglio!

fuori, di fuori, son già i suonatori. Le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, ben fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, ben fretta, un dubbio toglietemi prima di partir. Di partir la cosa è scabrosa, l'arte dei corpi non si rir, un'arte dei corpi non si sorrir, un'arte dei corpi non si

0: c'è niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza.

0: lei se che vedi che fu ascoltate ascoltate da balcone che guarda il giardino mille cose gli dici dal veggio e poc'anzi può darsi di peggio il buon signor Dio ci dar giù
1: al balcone
0: vedete i garofani
1: in giardino
0: sì
2: cosa
1: sei
0: Ratto ratto il verbone fuggito e ad un tratto di vista m'uscì su tutto lo via
1: sei cotto nel sorgere del dì tu sei cotto nel sorgere del dì dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda che lavoro, sei chi vuole.
0: E in volte dei testi, non lo dico.
2: No,
0: non lo dico.
1: Mia Piangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: anche lì nel mal basso,
0: come mai diventasse sì grosso? E salvo la nostra casina.
1: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste qualcosa?
0: Siamo i padri del ragazzo.
1: Che rubini! E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Io non voglio saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Figliam questo bagno.
2: Cosa c'è, la velerò.
1: Dunque tu.
0: E salta giù, ma perché?
1: Che timor. Là rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti becca più un sussurro forduso. Oh, il grido, lo scrivo.

0: dove saran queste carte che per me
1: orgiliane
0: sono in cappola, sono in cappola.

0: faccio. Oh, che testa! Oh, che testa! Stella patente, che poc'anzi il fanciullo mi dire. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
1: Che succede?

0: Questo pir vomito il cervello,
1: questo è il cervello, questo è il cervello.

0: qui per testimone che promesso la trombone con le spezze di dana sopra
1: silenzio lo vedremo il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un'altra presso che dice esser quei desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato vi fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tritori!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima, e mia senz'altro.
1: Ordinatevi la bocca, oh, signor scorpo.
0: Anna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, hai già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinto la causa? Cosa sento? In quali lasso io, Matea?

0: che valite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Non lo spero.
2: Ma ti amaro.
1: Che sposa io sarò, non chiamò.
2: Oh, eccellenza, m'appello. È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Montunzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei calpestati, tu e mi da peccatori!
2: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
0: Come?
1: Cosa?
0: La prova! Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo... al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, faccio l'esco.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre,
0: suo padre.

0: c'è frutto nell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
0: Oggi, e dunque saranno. Prendi questo biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
0: Andiamo

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la...
0: Lasciate agli altri avi suoi.
1: Helvi!
0: E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il cuore? Leggeva il frosso, il rabbia, no, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siami un loco. Scrivi, io scrivo, ma signore.

Prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso del foglio.

0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir lo stesso, volevano travestirlo al modo stesso, chi l'ha vestito adesso?
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza!
1: E che pensa?

0: brava figliola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballare col finestro? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occhiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, ci sei?
0: Che diamine canta? Non canta, no! Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani! Egli dice, sarà! Se ho saltato io si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso! Anch'esso!
4: Perché no!
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

disco il giorno. Un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sfillato, una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che sfornito.

leggi. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Lass Susanna, lass Villa. E così tenera il vestito, lo sai di far tutto subito. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udire.

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma,
0: il fatto è serio, pensarci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo oppio ti può giunto qui a restare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i

0: Qui va là?
1: Swan! Swan, vedi che invita sti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin solo questi infausti apparati!
2: Lo vedrete tra poco!
0: In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa! Onesta e del feudal signor!
1: Oh, buona, buona, capisco come lì! Accortati si son senza di me!
0: Voi da questi contorni non vi spostate! E a un fischio mio correte tutti quanti!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Io incomincio mai a fare il mito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria

nostro dico, chi vette che al lettano, il resto non dico, come che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi pezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che figurano.

0: voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.

0: quella forma è commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Oh, Peter Pan,
2: non sento ciò che c'è.

0: piattoli un vecchio pane nuovo.
1: Entriamo via bella venere, andiamoci a cenare.
0: Riesci,
1: entriamo via bella venere. Andiamoci a cenare.
0: Al buio si dormire.
1: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desidero d'entrare.
0: Il buio si dormire.
1: E

contessa, al bello che tu vede, vedete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò. Oh!

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F